Questa è una radio cristiana che raggiunge tutte le nazioni. Puoi ascoltarla attraverso il sito www.lindin.is.